per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti

hai negli occhi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto? Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparte, recitando una parte, restandoti

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre.

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

hai negli occhi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto? Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello.

abbiamo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre.

0: chiedoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è...
1: Se non fosse...

d'ambra, ma pa, se non fosse perché sei così.

quei nastri e quei rosa. Sti bambini a tre o quattro santosi e parlava francese e così. Fui ladriere d'adagio contrario, fui ladriere fatto lebre in orsì. Ha giunto bene.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%.

0: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Giorno caldo ieri, mamma mia, pensate, caldo così a giugno, pensate, luglio e agosto cosa succederà? Magari avremo i pinguini in casa, l'inverno, diciamo che ormai, a proposito, Anna. Ciao Stella, Stella, quando ti sento, io gioisco. Insomma, cambio d'umore, anche se ho qualche nube all'orizzonte, mi si dipanano, sì, passano velocemente quando sento, perché stamattina ci siamo vicini. Sì, stamattina no. Non dico che ha indovinato, ma siamo molto molto vicini. E Annetta, sempre di te parlo, è riuscita a capire, a intuire quale può essere il rumore. Graziella, non aiutarla, non aiutarla che fa con i suoi ferri, i suoi mezzi. Mezzi termini. Vabbè, ne parleremo poi dopo. Adesso andiamo con il programma di oggi, venerdì, le vostre richieste, qualcuno di voi le ha già fatte, altre le faranno, come è successo ieri, fate sempre tante belle richieste. Ieri erano Made in Italy. No, no, no, no, ieri c'era il Made in Italy. Oggi c'è il Made in Italy, sarà un piacere esaudire tutte le vostre richieste. Allora, facciamo per stamattina, grazie all'Enrica, anzi a Cifren, portiere del Salso. Altri tempi, ciao Enrica, è riuscita ad indovinare? Allora, è il cantinon. Anna, dillo a quei tuoi amici che cercano di buttarti fuori strada, sono loro che ti vogliono buttare fuori strada. Tu sai qual è la strada giusta da seguire, ma loro ti buttano a dire che in del Markevec. E che era il cantinon da schinon è le grossa botta, eh? Anche perché diciamo gli anni della mia adolescenza li ho passati al mercato vecchio, gli anni forse più belli della vita di una persona li ho passati lì, perciò da schinon anghera mia. No, volevo fare rima de schinon angera mia processio. Vabbè, ho fatto una rima un po' fuorviante. Abbiamo adesso, partiamo con un punto. Enrica, Enrica, ci mettiamo al lavoro. Vedi, Enrica, a differenza di Anna, mi ha detto subito chi l'ha aiutata. Non c'è mica un problema. Anna tiene i suoi segreti, non dice chi l'ha aiutata per non dargli poi del coglione, perché chi dice che Schinongler in del Markevec, che da deg del Cuyon, si dice, Anna ti fa una domanda, tu gli dici, ah, ma Anna, io proprio non saprei, non si dicono coglionate. Perciò andiamo, vabbè, andiamo con la nuova domanda salsese. Abbiamo un punto. Sapete dirmi quante, attenzione, quanti erano, non quante, quanti erano i Vespasiani storici a Salso? Cioè, una volta, adesso d'obbligo tutti i bar, sapete. Se uno bar è obbligatorio avere le toilette,
è d'obbligo, qualsiasi bar, avere un riferimento della toilette. Una volta non era così e c'erano i Vespasiani, Vespasiani pubblici a Salso, storici, che qualcuno è rimasto anche. Chi mi dice quanti erano e dove erano? Salso, Anna, Anna. Erano per uomini e donne, non credo che andassero al Vespasiano. Bene, perciò Erika, fai mente locale, non farò sentire le vostre telefonate, vi dirò solo quando avete vinto, vi dirò chi mi ha risposto, magari sbagliando o dicendo il giusto, ma mi interessano le posizioni perché non è una caccia al numero, perciò dovete sapere dove erano i Vespasiani. Bon, ho detto all'inizio, lasciatemi sproloquiare un po' di più del necessario. Abbiamo fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo il disco quiz, non parliamone neanche perché non c'è uno che abbia ancora dato una risposta saggia a quale può essere il titolo del brano, di questo brano, fra l'altro bellissimo. Ascoltiamolo. E qui ci cade sempre l'asino, cado io, sempre per primo. Anna, attenzione, ci siamo oggi, Stella, ci siamo. Allora, chi mi dice con tutti gli aiuti, lo spreco di parole che ho dato, ormai dovreste esserci arrivati bene a cosa provoca, cos'è che fa questo rumore, da cosa viene prodotto questo rumore, questo rumore che sentite al natur, non l'ho né abbassato né alzato.

0: Anna, ci siamo. Ed Graziella e Diletta che va bene, è molto presa, tutti i matrimoni adesso tutti si sposano dalla Diletta, fanno a gara per sposarsi dalla Diletta. Allora abbiamo per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, addirittura 30 punti e 3 premi. A voi vincerli. Questo è molto importante. Ed vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordate sempre Radio Monte Canate, la musica che fa la differenza. Ed abbiamo San Giovanni, San Juan, alla baita, con un menù a tema, alla baita San Giovanni, la famosa rugiada 23 di giugno, siamo in prossimità, con un menù veramente a tema, un menù qualificato, con spazio per il tutto fatto in casa. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo la nostra Agata, ultima di tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, di circa 10 mesi, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Abbiamo anche due bei micetti, belli. Chi vuole adottarli, sono sani, meravigliosi, una bella compagnia, 2 mesi e mezzo. Sono sulla mia pagina Facebook, 329-71-15-598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, prossimo appuntamento dunque il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni contattate immediatamente il 339 20 03 636 ed avrete tutto il meglio come mercatino dell'antiquariato. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Calicanthus è il top, il meglio. Calicanthus è oggi aperto tutto il giorno, domani per un evento, è un matrimonio cui ormai tutti si sposano, da Calicanthus, aprirà alle 16 domani apre Calicantus alle 16, oggi aperto tutto il giorno, piante, fiori e tanti connessi che vi faranno vedere la differenza. Ed come sempre il pensiero bellissimo del giorno di Calicantus. Ricordiamo a tutti, veramente a tutti, che abbiamo come sempre i grandi, grandi e pensieri del giorno che nascono col cuore, nascono dal e col cuore. Più vero sei e meno amici hai. E è vero, più sei veritiero, più non racconti balle e più nemici avrai. Ricordalo sempre.

Ed abbiamo ormai Mosca sotto tiro, pioggia di droni, anche questa notte circa 200 droni, alcuni vengono intercettati, altri no. Il Zelensky, viva Zelensky, viva l'Ucraina, basso Putin, lo grido finché avrò un fil di voce, per il paese invaso è l'Ucraina, perciò se avete delle diatribe fatelo ed esponeteli, finite la guerra e fate votare la popolazione. Vuole venire in Russia? Venga in Russia, se la maggioranza lo dice. Vuole rimanere neutrale, non deve essere il criminale di guerra Putin ad imporre il loro volere. Perciò benvenga la tecnologia, benvenga quello che ha stanziato 70 miliardi di euro, qualcuno dice soldi alla sanità, giustissimo, si debbe curare in Italia, la sanità puntano su quello, tutti noi lo puntiamo, ma c'è salute senza libertà in un paese? C'è addirittura chi dice togliamoci dall'Europa, avremo, come giustamente grande Crosetto, io ammiro tantissimo, dice, ma addirittura avremmo le spese militari, se fossimo da soli, mille volte più alte, ma le persone ragionano perché hanno la lingua in bocca, ma non sanno quello che dicono molte persone, purtroppo. Ed abbiamo una sterzata di Costa che spacca un po' i 27. La Meloni, sempre imperterrita con gli aiuti, ammiro questa posizione che affronta con disinvoltura, nonostante fra la maggioranza ci sia un russofilo puro sangue, ma sta perdendo tanti consensi. Ricordo che la Meloni mantiene la via guida e sa benissimo che senza libertà, senza spese per la difesa, abbiamo una Russia dietro al apriamo una porta e di là ci troviamo la Russia a un passo, mentre invece abbiamo a Reggio Emilia un undicenne, un ragazzino, il ragazzino, ricordiamo, è apparso subito gravissimo, è morto, è stato travolto da un camion per la raccolta delle immondizie. Purtroppo è successo a Reggio Emilia, molto molto vicino a noi. Veniamo invece alimentari ed energia, i prezzi sono pesanti, salgono ancora, inflazione al 2,6, cioè cosa vuol dire l'inflazione? L'inflazione rosicchia i risparmi del 2,6. Voi avete in banca 1000 euro, ve ne trovate a fine anno meno 2,6, magari vi danno gli interessi del 2%, in poche parole avrete guadagnato solo lo 0,06%, molti non fanno questi conti, però abbiamo anche le belle notizie per l'aeroporto di Parma, dove c'è Zelia, dove c'è Anna Enrica, dove c'è Beatrice, grandi amici di Radio Montecanate. Londra, Sicilia, Calabria, a Parma si volerà anche di inverno, confermati i decolli della Reynard allo Steward di Palermo, Reggio Calabria, insomma
l'aeroporto di Parma diventa sempre più importante. Ed abbiamo una notizia: dai maltrattamenti alla madre al RDC, percepito indebitamente, ancora condannato Bossi Junior, dal che si era appellato, era stato condannato in primo grado, ma a carico di Riccardo Bossi, stesso giorno in cui diventa definitiva la sua condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso false attestazioni. Insomma, non è una cosa molto bella, mi spiace fino a darlo, a darla. Povertà cronica, ormai tutti lo sappiamo, è in aumento. Parliamo della nostra provincia, Parma e provincia, sempre più richieste di aiuto, sempre più gente che non ce la fa ad arrivare a fine mese, più pasti della Caritas, più clienti per l'emporio della generosità, insomma ricordo che la povertà è un bene incurabile. Poi c'è addirittura chi accumula 3.000 miliardi con delle chiacchiere e delle banzane, ma quelli mai non faranno una fondazione Rockefeller

ci starà in galera, poi la famiglia dovrà subire ancora ricatti da quel piccolo bullo ingrato per i genitori che l'hanno procreato. Ed andiamo con pulizia, sorpresi a rubare, sorpresi alla sorpresa a rubare in garage, aggredisce addirittura il proprietario, una coppia di delinquentoni ladri che non avranno nulla a patire, perché l'Italia è molto tollerante con i delinquenti e meno tolleranti con chi sbaglia. Una volta arrestato un 43enne e denunciata la sua compagna, bella compagna, 38 anni, cerca di rubare rame. Fermato dalle guardie, bloccato il ladro che si era intrufolato in una azienda meccanica. Come vedete, insomma, le notizie non mancano mai. Ed abbiamo invece finalmente una bella notizia: al Maggiore di Parma, 12 nuovi distributori automatici di farmaci. Obiettivo: ridurre le code di attesa allo sportello del famoso padiglione 10. Perciò ci saranno distributori di farmaci dove si mette la ricetta, che controllerà il tutto e addirittura automaticamente vi darà la medicina senza passare per le code interminabili che molto spesso ci sono nelle farmacie degli ospedali. Ed abbiamo Polesine Zibello, comuni piccolissimi, però anche lì non mancano i delinquenti, i sporcaccioni che fa le foto a luce rosse e poi la ricatta. Ti fai fare una foto a luci rosse? Una martellata in testa ti do a luci rosse, col martello, col manico rosso. Una delle accuse è quella di, cercare di ricattarla per queste foto pubblicate. Ma io dico solo una cosa. Quelli dei social, ieri per esempio il sottoscritto ha appurato quanta delinquenza e quanta incuria ci sia tra i social. Pensate, danno la notizia cubitale, è proprio vero Umberto Eco che ha detto che purtroppo i social danno la possibilità a eserciti di idioti di dire la sua. Ieri, nel pomeriggio di ieri, tardo pomeriggio, esse sui social la notizia che è morta la mamma di Sempio. Pensate, ma chi ha il dovere, non il diritto, dovere di controllare queste cose, mettere in galera quei coglioni, quei delinquenti? Non sarebbe bene che fossero al lavoro tutti i giorni? È una cosa che mi chiedo spesso e volentieri, perciò ecco perché noi giornalisti prima dobbiamo leggere, rileggere, appurare la fonte di provenienza delle notizie. Oggi è San Romualdo, Santa Giuliana, San Protasio e Gervasio, perciò la chiesa della Mirella di Tabiano Castello è santificata. I nati oggi sanno riconoscere i lati positivi e quelli negativi delle persone che li circondano. È difficile che si rendano indifferenti di fronte a loro. Il genere umano è presente

0: in ogni situazione e cercano un verso giusto per contrabbattere magari intimidazioni, ma la loro forza d'intesa spinta interiormente li caratterizzano e possono ispirare grande ammirazione. Le donne di solito sono molto molto persuasive. Motivate, sanno esattamente quello che vogliono nel campo professionale, sentimentale, finanziario. Gli uomini, dal canto loro, sono tipi altrettanto decisi e determinati. Loro fonte di convinzione è il coraggio di andare avanti fino in fondo, serve, ad esempio agli altri e stimolare gli altri. I pregi: è tenace e orientato alle sfide. I difetti: è provocatore e molto incosciente in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì sereno, poco nuvoloso, caratterizzato da annuvolamenti, qualche annuvolamento in più pomeridiano, molto caldo anche oggi, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto, un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Vale la pena ascoltare. Ciao Claudio, sei sempre un mito. Sentiamo Claudione.
6: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio.
5: Ciao Claudio.
6: Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti bollicine e di Vasco Rossi. Ciao.
5: bollicine di Coca-Cola o di Prosecco? Lì l'enigma, o Prosecco o Coca-Cola, qui in questo caso, se non sbaglio, è la Coca-Cola. Ciao Claudio, a te Silvana, da il nostro mitico Claudio.

0: Abbiamo una domanda che vale un punto, e poi attenzione, sapete dirmi voi come si chiamano quelle abitazioni a forma rotonda, a tetto conico, tipica della penisola salentina? Io lo so. E voi, Anna, come si chiamano quelle abitazioni a forma conica, ricordiamolo, tipiche? Eccolo qui, non ci vuole un ingegnere, non ci vuole la mia mente, anche la mente di qualcuna, sì? I famosi trulli di Albero Bello per Silvana, i famosi trulli di... era facile molto, eh? No, Silvana, mi dai ragione, era facile molto, eh? I trulli di... avete visto? 5 secondi, 4, 5 secondi, era una domanda ridicola. 24, però è giusto fare le domande. Adesso, abbiamo il genio. Il genio Anna che io curo perché l'Anna mi frega, l'Anna sa dove va. Sentite con tutti gli aiuti che vi ho dato per il rumore, qual è la risposta che mi dà l'Anna? Anna, ti cedo la linea subito dopo perché è giusto che dici la tua parola. Hai visto, com'è brava l'Enrica per il cantinone, addirittura con disinvoltura, ha detto che gli ha dato l'amico Cifro, grande carissimo amico, ex portiere del Salso, che gli ha dato la risposta. Anna, ascoltiamo cosa mi dici. Per il rumore, con tutti gli aiuti che ti ho dato.
1: No, new message. All message. Play it back.
2: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
2: Stamattina per il rumore ti dico che sto chiudendo o aprendo una stufa a pelle e a falso e fidenza, ci saranno 7-8 di venditori di pelle. Ciao.
0: Ciao Anna. Non so cosa interessa che ci sono 7-8 venditori di pellet, Salso, Fidenza, che questo non è un rumore di Salso, Fidenza. Io do, Anna, forse hai frainteso. Io ho detto per il 10, ma Anna, ho mai parlato io di rumore? Anche stamattina un che della Madonna. Chi vera la stua è pellet, che poi la sia una stua pellet, o la sia una stua è legna, o una stua è gas, cosa cambia? Anna, dammi un minimo di ragione, dai, cosa c'entra? Poi, ripeto, certo, anche stamattina, almeno, io parlo sempre di Salso e Fidenza per farvi capire, ma non parliamo di Salso e Fidenza, se no ho visto che metto in difficoltà Anna. Eccolo qui, sentiamo cosa mi dice l'Anna. Dimmi. Ah, è sveglio. Eccolo, l'ho detto, è sveglio. Grazie Roby, grazie mille Roberto. L'ho detto, svegli. Anna, mi dici dove, ripeto, già questa mattina alcune centinaia, migliaia di persone hanno fatto quel rumore e lo faranno, non guardiamo Salso e Fidenza, lo faranno Salso, Fidenza in tutta l'Emilia Romagna, in Italia, nel mondo. Lo faranno abitualmente, ovvio. Niente, guardiamo, Anna si è rifugiata dietro il dito ed andiamo con Silvana, che fa una controdedica a Claudienne con Chiara Gallazzo. No, Gagliazzo, non Gallazzo. Chiara Gagliazzo, due respiri.

Claudio da Silvana ed abbiamo una domanda. Sentiamo com'è qui. Tutto bene? Com'è la maglia del vincitore? Di che colore? Che colore è la maglia del vincitore del Giro di Svizzera? Sappiamo tutti che il vincitore del Giro d'Italia, la maglia è rosa, come Gazzetta di Gazzetta dello Sport, come in Francia gialla, e in Svizzera un punto. Pensate, si intrufola in mezzo al gioco, riesce ad infiltrarsi in mezzo al gioco. Bravissimo, bravo Roby, proprio giù. Color oro, la maglia del vincitore del Giro, come la maglia rosa, il vincitore del Giro d'Italia, la maglia gialla, vincitore del Giro di Francia, color oro, la maglia del vincitore del Giro di Svizzera. Ed andiamo con Pietro, leggo, eccolo qua. Ciao Vittorio, buon venerdì, buon fine settimana a te, allo staff di Radio Montecanati e a tutti i tuoi ascoltatori. Un saluto carissimo al mitico Roberto Boerio di Ivrea, alla mia cucciolotta, grazie per la tua presenza, come sempre, la tua amicizia, alla tua piacevolissima radio che ascolto molto volentieri tutti i giorni. Grazie Pietro, con la canzone Emozioni, tu chiamale se vuoi, emozioni, il grande Lucio Battisti.

0: Passano le generazioni, ma non queste canzoni. Allora, gioco di fortuna, voi del sabato, tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 5 punti. Chi mi sa dire? Chi mi sa dire? Perciò non 15, ma 12 mesi dell'anno. Chi mi sa dire qual è il mese che ho battezzato? Tre premi, 30 punti per voi del sabato, cerco di farvi vincere ed diminuendo addirittura le possibilità di sbaglio. E voi non del sabato, 5 punti. 5, 4, 3, 2, è arrivato in extremis, speriamo che non sia quello là. Pronto?
1: Ottobre.
0: Ottobre, per Silvana, ottobre, no, quello è September Morn, ottobre. 5, 4, 3. 2, 1, sempre il mio solito ritardo, tira sulla leva, eccolo qua, andiamo con il mese battezzato è agosto. Agosto, moglie mia, non ti conosco, vado con... la fibrosicistica.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosicistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: vale un punto, lo ripeto, visto la facilità della domanda, che sono sicuro, non so se in ascolto o meno, anche l'Anna saprebbe rispondere, perciò vuol dire una facilità enorme. Anche l'Anna sa rispondere se è in ascolto. Come chiamiamo in vernacolo l'anestesia? Quando non dobbiamo sentire il dolore, fortunatamente ci fanno l'anestesia. Eccolo qui, 4 secondi e mezzo. E più che avanza,
1: pronto? La dormia.
0: La dormia, 4 secondi e mezzo. Vedete che le cose risapute, sì, non si deve chiedere nulla a nessuno, neanche ai social. La dormia, danni alla dormia, insomma, è di uso comune per chi parla bene il dialetto come la Silvana, che va a 20. Era molto molto facile, alla portata di tutti, lo ripeto, anche dell'Anna, che magari è a fare una cura. Anna, ciao, so che anche questa l'avresti indovinata senz'altro. Ed abbiamo i ragazzi della ITEC di Ricco di Fornovo, ITEC. Un saluto ad Albert, Gelo, Quero, Renz, tutti quegli amici, i magazzinieri della ITEC di Ricco di Fornovo con Vanoni, più, più, più.

Bene, lasciamo la ITEC Ricò di Fornovo ed andiamo, ciao a tutti i ragazzi magazzinieri della ITEC. Una domanda che vale 3 punti. Qui ho dei dubbi che qualcuno, anche l'Anna che è molto preparata, sappia rispondere, però vedo che secondo me è sotto, si sta facendo bella. Allora, sapete dirmi chi cantava questa canzone insieme alla Vanoni? Vale 3 punti, io lo so. Chi è il lui di questa canzone?

0: Eccolo qui. 19 punti, 19 secondi, non punti. Sento ufolato, mamma mia. Sento ufolato. Chi è che la voce maschile? Jeppy.
1: Più di così non posso.
0: Il grande Jeppy. Ed abbiamo per Giovanna Stenom. Giovanna. Un saluto anche al marito di Giovanna, un cordiale saluto con il capolavoro, per me, capolavoro di Zucchero, che è Diamante. È un diamante musicale e un diamante di nome per Giovanna Stenom.

0: capolavoro per la Giovanna della Stenom, grande Giovanna, un saluto anche al marito. Abbiamo adesso il gioco di fortuna, 30 punti e 3 premi per voi del sabato, 5 punti per voi non del sabato. Chi mi dice una famosa, sono tutte famose, una regione italiana? Guardiamo che regione ho pensato io quando ho registrato il tutto. In sottofondo sentirete scandito il brano Diamante che stava andando in onda. 5, 4, eccomi qua.
1: Andiamo al fresco in Trentino.
0: Trentino per Silvana, Trentino Alto Adige. 5, 4, 3, 2, 1, ed andiamo invece con tutt'altra regione. Sentiamola, schiacciamo qui l'1. La regione dove c'è Roma? Il Lazio. Dove c'è Roma? Il Lazio. Dove c'è la capitale del sud d'Italia, quella del nord, Milano? No, scherzo sempre. Andiamo con l'ultimo brano che l'amico Valerio Barozzi dedica a Roberto Boerio di Ivrea. Gli dedica mamma, voglio ridere, non mamma giustizia, i nomadi con voglio ridere.

0: Guardiamo se siete culturalmente preparati, come non ho dubbi, come non ho dubbi. Chi è l'autore? L'autore del famoso romanzo storico La dolce vita di Fellini. No, scherzo, Ettore Fieramosca. Chi è l'autore del famoso fuoritempo 19? Dimmi, Roby, no. Il grande Massimo D'Azeglio, non Massimo Tedeschi, Massimo D'Azeglio. Andiamo un attimo con la pubblicità, ho esaurito le vostre richieste. Poi ci sarà un passo a Salso e a Fidenza. Guardiamo chi la spunta.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di

0: pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

chiede a voi, io poi chiedo a voi, adesso a voi fidentini, ve lo chiede Silvana, chi è stato lo storico titolare vendita e riparazione di biciclette in via Perenini, zona Vecchio Ospedale? Chi è stato storico riparatore vendita? Allora faccio la stessa domanda per Sanso. Chi sono stati i due storici venditori e riparatori di biciclette? Chi me ne dice almeno uno? Perciò Silvana ne chiede uno, ne chiedo uno anch'io, anche se erano due in effetti, riparatori e venditori di bicicletta nel dopoguerra a Salso. Che è stato il titolare storico negozio vendita e riparazione di biciclette via Berenini, vicino al Vecchio Ospedale a Firenze, Vecchio Ospedale, che non è un bel bigliettino da visita per Firenze, ma del resto abbiamo tanti brutti biglietti da visita anche a Salso.

Aimi, Amilcare Aimi, era il negozio che vendeva proprio Silvana, correggimi se dico delle stupidate, è giusto correggermi, proprio davanti all'ingresso della cos'è adesso, una casa di riposo, dove c'è, comunque lì, ricordo benissimo quel negozio, non so se c'è ancora o meno, è da un po' di tempo che non passo da quella zona. Mentre invece per Sanso Fidenza resto, la Enrica, l'Anella, che non ricordino, il grande Morini Celidogno, che ha partecipato anche al Giro di Francia, o Marziani, perciò erano i due riparatori e venditori di bicicletta per eccellenza. Niente, come non detto, se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Buongiorno per tutti, ma in particolare per la terza decade. Se solo prestate un briciolo di attenzione, avete la possibilità di trovare tutto ciò che vi serve a portata di mano. Toro. Conducetevi con il massimo senso dell'opportunità e anche opportunismo, purché non sia troppo smaccato. Con minimo sforzo si offre l'occasione per fare passi da gigante. Gemelli. Sfruttate al massimo la situazione. Fate oggi tutto quanto richiede attenzione, comunicativa, spirito pratico. Cancro. Siete in grado di programmare, organizzarvi, tenendo un più che discreto conto dei pro e dei contro, delle possibili evoluzioni delle varie situazioni. Leone. Non fate troppe questioni di principio, perché vi sembra che non vi si tenga nella giusta considerazione. Se vi soffermate un attimo a considerare le situazioni, vi apparirà in modo lampante quello che vi perdete non mostrandovi più accomodanti. Vergine. Apparite piuttosto distratti, affrettati e poco attenti ai particolari, cosa che può rivelarsi pericolosa quando siete già avanti con i programmi. Bilancia. La permalosità non vi porti a rivangare vecchi rancori, torti subiti o presunti tali. Sarebbe un giochetto molto poco costruttivo, in alcuni casi poco edificante. Scorpione. Il pomeriggio è particolarmente favorevole ai nati ad ottobre. Non perdete l'occasione per perfezionare i vostri progetti, aggiungere un pizzico di ambizione stimolante. Nei prossimi giorni c'è del positivo da cogliere. Sagittario. La massima attenzione per 6 giorni debbono porla i nati alla fine del segno, nella terza decade. Niente novità, occhio all'improvvisazione. Capricorno. Specie per chi possiede valori alla fine di acquario, apparite abili, disinvolti, in perfetta sintonia con le circostanze, in grado di trarre il meglio da voi stessi e da ciò che si presenta. Potete agire con rapidità, ma contemporaneamente senza superficialità. Acquario. È la terza decade che gode al massimo di un giorno brillante, piacevole, dove tutto riesce facile e tanto bene da accontentare anche il più inguaribile dei perfezionisti. Pesci. Per i nati nella terza decade, il giorno è molto dispersivo. Se non ci sono complicazioni, siete abilissimi a crearvele improprie.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordate sempre Radio Monte Calate, la musica che fa la differenza. Ed abbiamo San Juan, alla baita con un menù a tema, alla baita San Giovanni, la famosa rugiada 23 di giugno. Siamo in prossimità con un menù veramente a tema, un menù qualificato, con spazio per il tutto fatto in casa. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo la nostra Agata, ultima di tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, di circa 10 mesi, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche due bei micetti belli. Chi vuole adottarli, sono sani, meravigliosi, una bella compagnia, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook 329 71 15 598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Prossimo appuntamento dunque il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni contattate immediatamente il 339 20 03 636 ed avrete tutto il meglio come mercatino dell'antiquariato. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Calicanthus è il top, il meglio. Calicanthus è oggi aperto tutto il giorno. Domani, per un evento, è un matrimonio cui ormai tutti si sposano, da Calicanthus, aprirà alle 16. Domani apre Calicanthus alle 16, oggi aperto tutto il giorno. Piante, fiori e tanti connessi che vi faranno vedere la differenza. Ed come sempre il pensiero bellissimo del giorno di Calicanthus, ricordiamo a tutti, veramente a tutti, che abbiamo come sempre i grandi e pensieri del giorno che nascono col cuore, dal e col cuore. Più vero sei e meno amici hai. E è vero, più sei veritiero, più non racconti balle e più nemici avrai. Ricordalo sempre.

0: abbiamo ormai Mosca sotto tiro, pioggia di droni, anche questa notte circa 200 droni, alcuni vengono intercettati, altri no. Il Zelensky, viva Zelensky, viva l'Ucraina, basso Putin, lo grido finché avrò un fil di voce, perché il paese invaso è l'Ucraina. Perciò se avete delle diatribe, fatelo ed esponeteli, finite la guerra e fate votare la popolazione. Vuole venire in Russia? Venga in Russia, se la maggioranza lo dice. Vuole rimanere neutrale, non deve essere il criminale di guerra Putin ad imporre il loro volere. Perciò benvenga la tecnologia, benvenga quello che ha stanziato 70 miliardi di euro, qualcuno dice soldi alla sanità, giustissimo, si debbe curare in Italia, la sanità puntano su quello, tutti noi lo puntiamo, ma c'è salute senza libertà in un paese? C'è addirittura chi dice togliamoci dall'Europa, avremo, come giustamente grande Cosetto, io ammiro tantissimo, dice, ma addirittura avremmo le spese militari se fossimo da soli mille volte più alte, ma le persone ragionano perché hanno la lingua in bocca, ma non sanno quello che dicono molte persone, purtroppo. Ed abbiamo una sterzata di Costa che spacca un po' i 27. La Meloni, sempre imperterrita con gli aiuti, ammiro questa posizione che affronta con disinvoltura, nonostante fra la maggioranza ci sia un russofilo puro sangue, ma sta perdendo tanti consensi. Ricordo che la Meloni mantiene la via guida e sa benissimo che senza libertà, senza spese per la difesa, abbiamo una Russia dietro al apriamo una porta e di là ci troviamo la Russia a un passo, mentre invece abbiamo a Reggio Emilia un undicenne, un ragazzino, il ragazzino, ricordiamo, è apparso subito gravissimo, è morto, è stato travolto da un camion per la raccolta delle immondizie. Purtroppo è successo a Reggio Emilia, molto molto vicino a noi. Veniamo invece alimentari ed energia, i prezzi sono pesanti, salgono ancora, inflazione al 2,6, cioè cosa vuol dire l'inflazione? L'inflazione rosicchia i risparmi del 2,6. Voi avete in banca 1000 euro? Ve ne trovate a fine anno meno 2,6, magari vi danno gli interessi del 2%, in poche parole avrete guadagnato solo lo 0,06%, molti non fanno questi conti. Però abbiamo anche le belle notizie per l'aeroporto di Parma, dove c'è Zelia, dove c'è Anna Enrica, dove c'è Beatrice, grandi amici di Radio Montecanate. Londra, Sicilia, Calabria, a Parma si volerà anche di inverno, confermati i decolli della Reynard allo Steward di Palermo, Reggio Calabria, insomma l'aeroporto di Parma diventa sempre più importante. Ed abbiamo una notizia dai maltrattamenti alla madre al RDC, percepito indebitamente, ancora condannato Bossi Junior, dal che si era appellato, era stato condannato in primo grado, ma a carico di Riccardo Bossi, stesso giorno in cui diventa definitiva la sua condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso false attestazioni. Insomma, non è una cosa molto bella, mi spiace fino a darlo, a darla. Povertà cronica, ormai tutti lo sappiamo, è in aumento. Parliamo della nostra provincia, Parma e provincia, sempre più richieste di aiuto, sempre più gente che non ce la fa ad arrivare a fine mese, più pasti della Caritas, più clienti per l'emporio della generosità, insomma, ricordo che la povertà è un bene incurabile. Poi c'è addirittura chi accumula 3.000 miliardi con delle chiacchiere e delle banzane, ma quelli mai non faranno una fondazione Rockefeller, come è stata fatta in America. Rockefeller, più ricco d'America allora, ma ha fatto una fondazione per aiutare, chi non lo sapesse, i più bisognosi. Quelle sono persone. Datemi i soldi, datemi i soldi. Pensate, un figlio, chiamatelo figlio voi, che picchiava i genitori, le vittime, i genitori, lui è un 35enne violento che adesso è chiuso in galera, ma fino a quando ci starà in galera? Poi la famiglia dovrà subire ancora ricatti da quel piccolo bullo ingrato per i genitori che l'hanno procreato. Ed andiamo con polizia, sorpresi a rubare, sorpresi alla sorpresa a rubare in garage, aggredisce addirittura il proprietario, una coppia di delinquentoni ladri che non avranno nulla a patire, perché l'Italia è molto tollerante con i delinquenti e meno tolleranti con chi sbaglia. Una volta arrestato un 43enne e denunciata la sua compagna, bella compagna, 38 anni, cerca di rubare rame. Fermato dalle guardie, bloccato il ladro che si era intrufolato in una azienda meccanica. Come vedete, insomma, le notizie non mancano mai. Ed abbiamo invece finalmente una bella notizia: al Maggiore di Parma 12 nuovi distributori automatici di farmaci, obiettivo ridurre le code di attesa allo sportello del famoso padiglione 10. Perciò ci saranno distributori di farmaci dove si mette la ricetta, che controllerà il tutto e addirittura automaticamente vi darà la medicina senza passare per le code interminabili che molto spesso ci sono nelle farmacie degli ospedali. Ed abbiamo Polesine Zibello, comuni piccolissimi, però anche lì non mancano i delinquenti, i sporcaccioni, che fa le foto a luce rosse e poi la ricatta. Ti fai fare una foto a luce rosse? Una martellata in testa ti do a luce rosse, col martello, col manico rosso. Una delle accuse è quella di cercare di ricattarla per queste foto pubblicate. Ma io dico solo una cosa: quelli dei social, ieri per esempio il sottoscritto ha appurato quanta delinquenza e quanta incuria ci sia tra i social. Pensate, danno la notizia cubitale, è proprio vero Umberto Eco che ha detto che purtroppo i social danno la possibilità a eserciti di idioti di dire la sua. Ieri nel pomeriggio di ieri, tardo pomeriggio, esse sui social la notizia che è morta la mamma di Sempio. Pensate, ma chi ha il dovere, non il dovere, di controllare queste cose, mettere in galera quei coglioni, quei delinquenti, non sarebbe bene che fossero al lavoro tutti i giorni? È una cosa che mi chiedo spesso e volentieri, perciò ecco perché noi giornalisti prima dobbiamo leggere, rileggere, appurare la fonte di provenienza delle notizie. Oggi è San Romualdo, Santa Giuliana, San Protasio e Gervasio, perciò la chiesa della Mirella di Tabiano Castello è santificata. I nati oggi sanno riconoscere i lati positivi e quelli negativi delle persone che li circondano. È difficile che si rendano indifferenti di fronte a loro. Il genere umano è presente in ogni situazione e cercano un verso giusto per contrabbattere magari intimidazioni, ma la loro forza d'intesa spinta interiormente li caratterizzano e possono ispirare grande ammirazione. Le donne di solito sono molto molto persuasive, motivate, sanno esattamente quello che vogliono nel campo professionale, sentimentale, finanziario. Gli uomini, dal canto loro, sono tipi altrettanto decisi e determinati. Loro fonte di convinzione è il coraggio di andare avanti fino in fondo, serve ad esempio agli altri e stimolare gli altri. I pregi: è tenace e orientato alle sfide. I difetti: è provocatore e molto incosciente in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì sereno, poco nuvoloso, con caratterizzato da annuvolamenti, qualche annuvolamento in più pomeridiano, molto caldo anche oggi, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto, un buon venerdì.
1: Notizie flash.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro.

0: 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene?
5: Volare!
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
5: Volare.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99.

0: cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Almanacco del 19 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi San Gervasio Martire, le cui reliquie furono scoperte da Sant'Ambrogio.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gervasio.
1: Anche Gervasio è un nome germanico. La sua origine è legata alle due parole Ger, lancia, giavellotto, che ricorre in moltissimi nomi personali tedeschi, e Vajan, acuto, appuntito. Il senso complessivo è dunque acuto come un giavellotto.

0: Nato il 19 giugno 1623, Blaise Pascal fu un bambino assai precoce. All'età di 12 anni imparò da solo la geometria euclidea.
1: Ad appena 15 anni, per aiutare il padre incaricato di una difficile missione d'amministrazione delle imposte, inventò la prima macchina calcolatrice.
0: Nonostante la salute cagionevole, per anni studiò ed effettuò esperimenti sul vuoto e nel 1647 pubblicò i primi risultati ufficiali.
1: Pascal si interessò anche ai problemi della circolazione all'interno della città e pensò di organizzare trasporti collettivi a buon mercato.
0: Nacque così il 18 marzo 1662 la prima linea di omnibus a Parigi. Si trattava di 7 carrozze guidate da cocchieri in casacche ricamate con gli stemmi del re e della città. La linea ricopriva il tratto Saint-Antoine-Luxembourg e il biglietto costava 5 soldi.
1: Il successo fu tale che spesso veniva appeso il classico cartello completo alle carrozze stipate di passeggeri.
0: Contemporaneamente agli studi scientifici, Pascal pubblicò anche una serie di lettere contro l'autorità ecclesiastica, raccolte nel pamphlet I Provinciali.
1: Oggi Pascal occupa un posto di primaria importanza nel campo della scienza, della letteratura e della filosofia.
0: Giugno 1924. La prima automobile apparsa nella regione del lago Tanganyika provoca terrore tra gli indigeni. Si tratta della prima spedizione mondiale transafricana su automobile.
1: L'assoluta mancanza di ponti non sembra creare problemi di guado. Gli indigeni sollevano e trasportano a forza di braccia il mostro di ferro. La manodopera è numerosa e spontanea.
0: Milano, 19 giugno 1981. Anna Bonomi, per oltre 30 anni protagonista sulla scena della finanza italiana, lascia la presidenza della Beni Immobili Italia, dopo che il figlio, il finanziere Carlo Bonomi, è stato coinvolto nella vicenda Calvi.
1: Ereditiera nel 1940 delle fortune del padre, la Bonomi le accrebbe vertiginosamente, trasformando la società in una holding che controlla 70 aziende ed ha un giro di oltre 1.500 miliardi.
0: Sembra che gli acidi intestinali siano capaci di polverizzare qualsiasi cosa. Certo che nessuno si è mai sognato di mangiare lamiera per vedere se si può digerire.
1: Nessuno, a parte il signor Lotito, che nel giugno del 1977 in Francia si è mangiato una bicicletta intera in 15 giorni, compresi i pneumatici.
0: E con il signor Lotito anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani 20 giugno per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

gioca brutti scherzi. Avevo oublié, dimenticato di mettere in coda il famoso valzer viennese, quello che oggi ascoltiamo e sarà la sigla del programma. Appunto, un ciao, un buon appetito, caldo terrificante, veramente si suda, è vero, a star fermi, un qualcosa. Io voglio mandare un pensiero, ma grosso pensiero, a tutti quegli uomini che asfaltano le strade, ai muratori, coloro che sono sui tetti, anzi obbligherei, come è successo negli anni scorsi, di cominciare a lavorare dalle 5 del pomeriggio, che poi sono le 4, ora solare le 4, perché è disumano vedere delle persone vicino, degli uomini vicino all'asfalto caldo ad asfaltare la strada, disumano. A tutti loro, a questi eroi, vada un grosso pensiero. Un pensiero invece va alla più grande osservazione, e dai a mo con l'anna. Stamattina la città da botte, la tamai telefonese, va bene, stava facendo i massaggini, i massaggini al pancino. Anna, però io dico solo che tu devi avere un buon udito. Un buon udito, l'ho detto stamattina, l'ho detto questa mattina, per selezionare con l'udito un forno, se è un forno, ripeto, elettrico, a gas o a microonde, diciamolo, è una bella urician, per chiudere e aprire un forno, sapere se questo forno, solo nell'apertura, nella chiusura, sapere com'è alimentato, diciamo, ci vuole veramente grande esperienza, che io non avrei, ma penso il 99,99% di voi non avrebbe senz'altro come una stufa a pellet, che rumore differente fa, una stufa a pellet con una stufa a legna, oppure una stufa alimentata da, parlo sempre delle stufe, alimentata a gas, non lo so quale, ma comunque siamo ben lontani, però dico, chi indovina il rumore sarà veramente tosto, eccezionale, anche perché tutti gli aiuti che ho dato dovrebbe prima o poi scattare, non Anna, Anna è completamente fuori strada, non mi capisce, non capisce gli aiuti che gli do, nel diciamo è completamente spaesata, è vero Anna? Mentre invece do degli aiuti favolosi, pensa che non ho mai parlato di rumore stagionale, parliamo subito del rumore che viene, va. Io ho sempre detto, lo confermo, spero che anche l'Anna me ne dia atto, che l'ho fatto quando c'era freddo, perché è mesi che dura il gioco del rumore, lo faccio adesso che c'è caldo, quando ci sarà caldissimo, quando tornerà il freddo, cosa dirò sempre all'inizio? Pensate che logicamente di giorno in tanti migliaia di persone, migliaia, centinaia a Salso e a Fidenza, migliaia anzi direi, Salso e Fidenza, migliaia,
milioni in Italia e miliardi nel mondo. E perciò, diciamo, è un rumore che lo fanno in tanti, e non è stagionale. Dunque, togliamo anche la stagione. Non ditemi se è una stufa o un frigorifero, che poco conta. Allora, poi l'ascoltiamo. Adesso il nuovo quiz. Salso maggiore, siamo partiti con il punto. Guardiamo se Erika riesce a localizzare, a focalizzare dove erano i famosi storici bellissimi vespasiani a Salso. Intanto quanti erano e le location, perché non è una caccia al numero. Dovete non dirmi solo il numero, che è un numero meno di 50, logicamente anche meno di 10, va bene? Meno di 10, e dove erano localizzati, perciò non è una caccia al numero. Abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli. Era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Passiamo al disco quiz, che è veramente intramontabile. Questo disco quiz sembra non avere mai una soluzione. Sentiamolo per la milionesima volta. Bene, ed abbiamo il rumore, vi ho detto tutto quello che c'era da dire per il rumore. In più, l'aggiunta di questa mattina, grazie ad Anna Di Varano, che abbiamo detto, ho aggiunto, che non è un rumore stagionale. Cioè, le persone non lo fanno in base alla stagione, se c'è caldo o freddo. Perciò, e poi il paradosso è quello dell'alimentazione. Se è un frigo che va a gas, un frigo che va a legna, o una stufa che va a gas e a legna, cambia, è sempre una stufa, aprire e chiudere una stufa. Perciò io quello che ho potuto fare per aiutarvi l'ho fatto, ma vedremo prossimamente, magari vedo già le spie che mi lampeggiano, ci sarà già il vincitore o la vincitrice. Andiamo a completare l'almanacco di oggi, perciò veniamo a quel almanacco. No, non ho detto Vittorio, sì, Team Bambi. Oh, qualcuno dirà sì, sì, le bambine. No, sono pimpante, non sono rimbambito. Allora, andiamo col valzer viennese, perché abbiamo il consueto appuntamento con il nostro meraviglioso completamento almanacco di oggi.

E vedete che grazie all'Anna il puzzle si sta completando per il rumore, grazie all'Anna. Oe, ce soir, Sissi, la giovane imperatrice, è il terzo Rai. Quando ci sono dei film capolavori, cerco di avvertirvi è difficilissimo, almeno per chi ama la cultura televisiva, adattarsi ai programmi di adesso, diciamo la verità. Allora, 21:15, sì, la terzo Rai, perciò sarà l'unico giorno che guardo la Rai, qualche filmetto c'è. Abbiamo invece San Romualdo Abate, compie gli anni Francesco Moser, Francesco ne compie 75, no, gli altri non li conosco e son anche chi ien. Giro la pagina, passiamo invece al chi nasce oggi, dotato di forti convinzioni e coraggio, rivelerà molto stimolo persuasivo per chi gli sta vicino. La frase del giorno: quando le informazioni mancano, le voci crescono. Alberto Moravia. Cosa del giorno, il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:14, luna crescente, si leva alle 10:35, cala alle 0:13. Proverbio del giorno: cielo a fiocchi di lana, pioggia entro una settimana. Lo dicono in Piemonte. Allora l'Enrica che mi dà già i Vespasiani, quante volte c'è andata a pisciare l'Enrica nei Vespasiani? No, erano solo per uomini. La curta del giorno, la prima giornata sportiva, giornalista sportiva donna italiana, Rosanna Marani, negli anni 70, la prima della Gazzetta dello Sport. 1978, debutto ufficialmente il giornale a fumetti, Golden Reato del fumetto di Jim Davis, mai sentito, mai acquistato. Ecco, intanto se Enrica mi sta ascoltando, l'ho vista questa mattina, intravista, perché stamattina avevo molto da fare insieme alla Graziella, e vi dico complimenti a Enrica, perché è sempre veramente all'altezza. È all'altezza di una grande donna, veramente. Enrica, complimenti, t'ho visto stamattina, t'ho intravisto, con sempre un portamento signorile e meraviglioso, cose che è difficile trovare adesso. Niente, tutta sbregagnelli.

Volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in

avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordate sempre Radio Monte Calate, la musica che fa la differenza. Ed abbiamo San Giovanni, San Juan, alla baita, con un menù a tema, alla baita San Giovanni, la famosa rugiada 23 di giugno, siamo in prossimità, con un menù veramente a tema, un menù qualificato, con spazio per il tutto fatto in casa. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo la nostra Agata, ultima di tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, di circa 10 mesi, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche due bei micetti, belli, chi vuole adottarli, sono sani, meravigliosi, una bella compagnia, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook 329 71 15 598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, prossimo appuntamento dunque il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni contattate immediatamente il 339 20 03 636 ed avrete tutto, tutto il meglio come mercatino dell'antiquariato. Abbiamo anche Calicanthus Piante e Fiori, Calicanthus è il top, il meglio, Calicanthus è oggi aperto tutto il giorno, domani per un evento, è un matrimonio cui ormai tutti si sposano, da Calicanthus aprirà alle 16, domani apre Calicanthus alle 16, oggi aperto tutto il giorno, piante, fiori e tanti connessi che vi faranno vedere la differenza. Ed come sempre il pensiero bellissimo del giorno di Calicanthus, ricordiamo a tutti, veramente a tutti, che abbiamo come sempre i grandi, grandi e pensieri del giorno che nascono col cuore, nascono dal e col cuore. Più vero sei e meno amici hai. E è vero, più sei veritiero, più non racconti balle e più

0: nemici avrai, ricordalo sempre. Ed abbiamo le notizie che ormai sono di dominio pubblico, lo dico ai meloni, ai meloniani, ma l'avrà capito la Giorgina che Trump se ne frega della Meloni? No, dichiarazioni inaccettabili, la Meloni è allibita, ma ieri sembrava che tutto fosse ritornato come prima, meglio di prima. Ne parleremo poi alle 14.30. Trump ha detto in un'intervista ieri sulla 7, un giornale italiano, sapeva francamente, ricordiamolo, che gli ha chiesto le dichiarazioni di Trump sono inventate. Lui ha detto che la Meloni l'ha implorata, l'ha implorato per fare una foto insieme, mi faceva talmente compassione che l'ho fatta. Immediate le reazioni della... Ma l'avrà capito finalmente la Meloni? Ma io non lo so. Forse noi uomini siamo un po' più tenaci nelle cose, vedremo prossimamente, poi vedremo l'evolversi, perché non è una cosa molto piccola. Ricordiamo, invece non è una cosa che dica mai implorato la Meloni di fare una foto, mi faceva tanta compassione, gli ho concesso la foto. Diciamo che trattare così un leader politico, mamma mia. Intanto, incidente nel Barese, morta una bimba di 4 anni, tenta di strangolare una bimba di 3 anni, fermato pure un altro bambino sfuggito, è venuto in un parco a Brescia. Signori, sono notizie terrificanti che poi dettaglierò alle 14.30. Domani è sabato, domani ci sarà il giochetto del Olava Ola Spacca, condizioni di bel tempo, anche domani molto caldo. Ecco, io quando vedo qualche demenzoide, ieri, 4.30, io alle 16.30, che sono le 15.30, ho dovuto fare un viaggio aria condizionata in macchina, che vedo un solitario in bicicletta che mi viene giù da qui, cioè vuol dire aver fatto il passo Sant'Antonio, diciamo la demenzialità di rigore, perché il caldo, le botte di caldo non risparmiano né giovani né idioti. Comunque molto caldo anche domani, annuvolamenti comuniformi al pomeriggio a ridosso dei rilievi, non è da escludere qualche isolato temporale. Zero termico 4.300 metri, temperature minime più 22, massime più 37, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed abbiamo intanto piccolo comunicato per la nostra Mirella. Mirella, scusami, scusami per la richiesta di questa mattina che non ho visto, ma la demando a domani a quest'ora, che è una richiesta, non di liscio, oggi se vuoi, e mi farà tanto piacere, eseguo il tuo ordine, se vuoi, con una richiesta di liscio folca. Scusami per stamattina, ho letto in ritardo il tuo messaggio, vado con la Pia di Parma che richiede: ma dove sei? Di Anonima.

0: Allora, bravissima Enrica. Enrica, se sei in ascolto, bravissima. Alla prima puntata ha azzeccato i Vespasiani, i Cesso, i Pisadur, li chiamavano in dialetto i Pisadur, in dialetto nostrano. Adesso poi la sentiamo l'Enrica, perciò posso mettere in onda la sua telefonata, perché ha vinto il punto, c'era un solo punto partito oggi, ha detronizzato subito il gioco, bravissima. Mentre invece chiedo a tutti voi, vale 3 punti, qual è stato l'ultimo film della serie 007 di Sam Connery? Qual è stato l'ultimo film che ha girato Sam Connery, dopo imitato da tanti altri attori, plagi a non finire, perciò, però Sam Connery era Sam Connery. Io lo so, vale 3 punti. Io lo so, vale 3 punti. Io lo so, vale 3 punti. Ultimo film della serie 007. Il primo l'abbiamo saputo pochi giorni fa. 007, licenza di uccidere. L'ultimo, una cascata di diamanti. Nessun vincitore. Speravo tanto nell'Anna. Poi abbiamo un'altra richiesta, un'altra richiesta per la grandissima, grandissima, ricordiamolo, Irma di Fidenza, Irma di Fidenza, con la suocera Camilla di Armando Savini. È un brano comico, però ascoltiamoci qui la telefonata dell'Enrica.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao, sono Norma. Facciamo dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta, a Filippo e la Marta. Ti faccio diede, ti collassi. Ringrazio di tutto, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, sono Enrica, ho sentito per i Vespasiani, io me ne ricordo 5.
0: Giusto.
3: E ce n'era uno della stazione che c'è ancora.
0: Esatto.
3: Poi c'è dietro lo Gioia, esatto. C'era, poi ce n'era uno davanti al Detrazzo, lì dove c'è, esatto, la Iuola, e forse c'era anche davanti allo Gioia, non mi ricordo.
0: Davanti alla...
3: E quello del Viale Romagnosi, là del Gioia.
0: Mafalda, è proprio davanti a Carancini. Brava Enrica, brava Enrica, posso regalarti un punto? Bravissima Enrica, che mi va a 38. Enrica, te bravissima, brava, brava, brava. Poi Norma, Miele oggi non può andare in onda, c'è liscio, se vuoi convertire, se sei in ascolto, in un liscio, se no ti metto io un liscio. Però prima abbiamo la Irma di Fidenza con la suocera Camilla.

0: te.
1: E la suocera Camilla è la suocera Camilla. Diamo subito lavoro ad Enrica. Enrica, bravissima per i Vespasiani, hai dettagliato tutto, erano 5 storici, dei quali 2 sono ancora esistenti, quello davanti alla stazione, come dicevi tu, e quello sotto al chiosco del laghetto. Quelli sono ancora, non c'è più quello del Detra, quello davanti all'albergo Carancini, quello, no, c'è anche quella dove c'era la Mignoni, la famosa Mignoni lì dal Indugherei Pumper, c'è ancora quello davanti al Detras, non c'è più. 5 Vespasiani storici che in molti chiedono dove sono andati tutti quei reperti storici di Salso. Nessuno lo sa, nessuno si spiega dove sono andati a finire. Ed abbiamo Enrica, il nuovo quiz, bravissima. Sai dirmi, perché li passo, sei stata bravissima con il cantinon, bravissimo cifro, perché tu hai svelato il tuo segreto e ti ringrazio. Un complimenti a cifro salsese, proprio dannata. Dov'era il ristorante Il Ghiottone? Ristorante il tanti anni ha fatto la pubblicità a Radio Montecanate ed abbiamo ancora traccia di quel tanti anni ha fatto pubblicità alla radio. Ristorante Il Ghiottone, guardiamo se Enrica lo ricorda a memoria o ha bisogno di qualche abbozzo, magari lì da Vittorio alla torrefazione lì in Viale Matteotti. Adesso vi chiedo una cosa, sapete dirmi, vale un punto, che differenza c'è sostanziale fra un valzer e una mazurka? Vale un punto. Che differenza c'è tra un valzer e una mazurka? Pensate che tutte e due sono uno in battere e due in levare. Ta, ta, ta, ta. Però hanno una differenza sostanziale, che piace molto di più ai ballerini, la mazurka, perché è più lenta, un 123 di velocità, 123 battute al minuto, anziché 150-180 del valzer, si è anche variato. Erano 3 punti che sapevo benissimo che nessuno avrebbe indovinato. Abbiamo un'altra canzone, allora, che... Ah no, sono le 30 esatte, facciamo prima la pubblicità e poi andiamo tutti con il dialetto.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Allora andiamo immediatamente con la parola dialettale, che fra l'altro è molto bella e è un po' a tema, è una parola che è oggi, diciamo, la nostra Meloncina ha avuto un'umiliazione non piccola, ma l'aveva già avuto, e però ci ha voluto ribattere il naso, lo dico ai meloniani, ci ha voluto ribattere il naso con Trump, avete sentito, ne sta parlando tutto il mondo, il mondo intero. Allora, perciò facciamo una domanda di quel tipo, facciamo una domanda di quel genere. Come diciamo in vernacolo, essere plagiato, cioè la Meloni è plagiata da Trump, proprio plagiato, e Trump gli fa fare un po' quello che vuole, diciamo una parola pesante, la usa come e quando vuole. Allora, come diciamo in dialetto? Vale 3 punti. Guardiamo se riuscite a trovare questa parola giusta. Plagiare, far fare a uno quello che vuole. E questi lo segue come un agnellino. Vale 3 punti. Facile, per me è molto facile. Guardiamo se anche per voi, Silvana, è facile, è dialettale facile da enciclopedia dialettale. Cinque, quattro, 3, 2, 1. Stop! Nessun vincitore, nessuno ha detto la sua, perciò va, eccolo qui, la prendiamo, così vi dico com'è. Sì?
11: Ci provo. Alla cucina.
10: Beh, Raffa, questo è copiare topo. Allora, meno male, Enrica, che mi dai l'opportunità di dirlo, e lo dirai anche te. L'Ele, Trump, è la mena emessa il portacà quando il navoia. In dialetto puro, questo è dialetto. Il porta emessa e acà quando il navoia. Questo è il vero dialetto. Grazie Enrica di aver tentato, però la coppia fuffia proprio una inesa. Quando uno è plagiato da una persona, von el che fa fer cucca navoia, la porta messa e poi la porta ca, senza nessun pericolo. Poi avremo la parola, grazie Enrica. Andiamo, che mi hai dato l'opportunità di far vedere quanto era facile, per chi sa il dialetto, il vero dialetto, non universitario. Vero Renzo, lo dico a Renzo, lo dico all'amico Fausto, grazie anche a lui, lo dico insomma a coloro che il dialetto lo conoscono molto bene e lo parlano molto bene. Sentite, anche a Fidenza, lì al bar, diceva, qui a Salso, il Twin Café, il bar del dialetto a Fidenza, mi diceva la Silvana da Gianni, Adorni, provate a chiedere. E poi la porta qua quando andrà via, questo dialetto. Andiamo invece con Norma, Norma che opta, avendo sbagliato il giorno per la richiesta, con l'elettrico di Gigi Stock, che tanto piaceva

0: bello, bello per la Norma, ma più che altro per l'amico Filippo e Marta. Filippo e Marta dell'albergo San Francesco a Salso. Ciao Filippo, ciao Marta. Ed andiamo con... sapete che Enrica ha già... Adesso facciamo la parola facile, futile, quella di Fortuna, con 3 premi e 30 punti per voi del sabato, con 5 punti per voi non del sabato. Sapete dirmi... un numero, è un gioco numerico, perciò niente impegno mentale. Un numero che va dal 35, 45, 50 al 50. Dal 35 al 50. Per voi del sabato 30 punti e 3 premi. Per voi non del sabato 5 punti. Miri, hai sentito cosa ho detto per stamattina? Ti chiedo scusa, mi è scappata la tua richiesta, ma domani la mettiamo, una delle prime, eccolo qua. Dimmi. Scusa, non ho capito.
1: 36.
0: Benissimo, adesso ho capito benissimo. 36. Parlatemi un po' chiaro, perché sapete che sono sordo, se no poi devo andare da Amplifon a farmi amplificare l'orecchio, perché anche un foglio da giornale che cade lo sento, però devo sentire anche a scrivere quando cade per terra. 36, 5, 4, 3. 2, 1, stop. Anna, senti, senti, Anna, senti, Stella. È tutto a posto, sì?
2: Il 37.
0: Anna.
2: Il numero battezzato è il 37.
0: Anna, oh! Hai accarezzato il premio Lannetta. Allora, andiamo... con sentiamo altre telefonate.
3: Oh, back.
0: Ciao.
4: Senti, il rumore, ti dico che è lo scoppio della stufa a pelle. Ho il coperchio sopra o lo sportello davanti. E poi se mi fai Paloma di Spagna di Franco Bastelli. Grazie.
0: La nostra Annetta che ha la voce un po' raffreddata. Ciao Anna, è Paloma di Spagna, poi sentiamo l'Enrica. Quante telefonate?
5: Ciao, sono ancora io. Ascolta, se vuoi sapere dove sono andati a finire i cessi... Ascolta, andando giù a Firenze qualche tempo fa, ho visto lì dove c'è il comune, il deposito, no? Ho visto i pezzi dei cessi, io li chiamo i cessi. Ascolta, e per il Giottone, ma mi sembra che sia stato lì vicino, forse dal Valli 88.
0: Esatto.
5: Non sono sicuro.
0: Esatto, esatto.
5: Io, comunque ti dico quello lì. Ciao.
0: Grazie,
5: ciao.
0: Enrica. Enrica, sei una grande salsese. Grande, tenete buona l'Enrica, grande salsese, non so dove sono andati a finire i cessi, però erano vespasiani, così chiamiamoli, è più delicato, storici, che qualcuno in politica me l'aveva anche chiesto, comunque non polemizziamo, dove sono andati quei reperti storici veramente di Salso, proprio lì dove c'è il 78, Enrica, Dusteve, Saren e la Daphne. Ti ricordi, Enrica, Saren e la Daphne? Sì, te li ricordi. Ed andiamo con l'Anna, che richiede un bel brano di Bastelli, Paloma de España. Viva Sánchez, viva Sánchez, que el culo de la canción.

Erika, oggi devo preparare un gioco alla tua altezza, perché sei una... No, devo dare i punti all'Anna, eh. Alla Erika, un altro

0: Grazie. Attenzione, ho le richieste in archivio. Stoppa le richieste, se no rischio sempre di fare le ore piccole. Ed oggi il notiziario è un notiziario molto importante, alle 14:30 per l'evolversi dei fatti mondiali. Abbiamo invece vale tre punti. Guardiamo culturalmente, Erika, culturalmente come siamo preparati. Io l'ho sempre detto, Anna, l'ho sempre detto, che per me il libro cuore è il libro, lo dovrebbe leggere Putin, Trump, Netanyahu, dovrebbero leggere il libro cuore. Quanta umanità, quanta tenerezza c'è qui in quel libro. Allora, guardiamo con per tre punti chi sa dirmi, che classe faceva Enrico il Gobino, protagonista del libro cuore di De Amicis. Anna, che classe faceva? Classi alte. Che classe faceva Enrico? 3:28 secondi.
1: Terza.
0: Allora, non gli do i tre punti, però logicamente Enrica ha, la terza elementare, faceva, gli diamo, me lo concedete? Sì, me lo concedete, o no? No, non diamolo, Enrica. Niente, si più svelta a dare le risposte, anche se assicuro che Enrica non guarda sui social, non sa, non ha neanche il cellulare, voglio dire, palmare, nel modo più assoluto. Però non voglio che qualcuno pensi che faccio delle agevolazioni. Speravo tanto, la terza elementare faceva Enrico, la terza, quando il nostro De Amicis ha scritto quel capolavoro che io adoro. Ed andiamo con il grazie Pietro, grazie Pietro per tutto quello che mi hai scritto, immeritato, ma ti ringrazio lo stesso. Andiamo con per Pietro di Torino, dedicato a tutti voi, a tutti noi, alla cucciolotta Roberto Boerio di Ivrea, alla Mirella, alla bella Castellana. Anzi, colgo l'occasione per salutare le Corazza, la Maria Grazia e compagni, che questa mattina ci siamo visti alla farmacia Cuochi, è sempre dolcissima e meravigliosa. Ed andiamo con la bella Castellana, appunto, che mi è venuto in mente, per l'amico Pietro, che dedica a Mirella, che io chiamo la bella Castellana, il tutto pepe. Perciò Pepe, poivre.

Vi do un punto. Come avreste ballato il Tutto Pepe? Quale tempo musicale da ballo era il brano che ci siamo testé, pensate che poeta, testé, ascoltato, solo l'Anna può seguire testé, ascoltato. Come avreste ballé questo il Tutto Pepe? Buon Dio, è una polca, eh? Adesso anche se suona il telefono non lo prendo, perché siamo ben fuori tempo molto. Era una delle più belle polche, anzi, se non la più bella polca di Castellina. Vado, grazie Pietro.

tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi, non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili

0: solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Abbiamo l'ultimo brano in programma che è dedicato a Roberto Boerio di Ivrea. Ciao Roby, oggi sei stato bravissimo, bravo. Questo brano è dedicato, molto bello, una fantasia d'operette con Ringo Story, all'epoca del grande Ringo Story, con che è un brano che ha fatto apposta per Radio Monte Canate, grande Ringo, come La Bomba, come La Ricciolina, tutti i brani incisi per Radio Monte Canate. Allora, per te Roberto, dal grande Angelo di Piacenza e i suoi 30 gattoni.

0: chiede, chi mi dice almeno tre nomi di giornalisti fidentini, almeno tre nomi giornalisti fidentini. Chi mi dice invece per Salso dove era una volta l'ingresso principale della piscina Leoni? Dove era una volta l'ingresso principale della piscina Leoni? Almeno tre nomi di giornalisti fidentini. Ecco qui.
1: Era lì dove c'era il bar di Luigino.
0: Esatto. Enrica, se mi senti, esatto. Bravissima Enrica, mi senti, sì. Mi sente Enrica. Esatto, lì non era in via Primo Maggio, non era in via del Lavoro, anzi non via Primo Maggio, ma era esattamente in viale Romagnosi. A metà, all'inizio di viale, a metà dei portici di viale Romagnosi, poi c'è andato il bar da Luigino, ex Guantara, brava Enrica che sa tutta la menata, la storia, poi logicamente adesso c'è la pizzeria da Amos. Esattamente, c'è stato un evolversi. Allora, i giornalisti fidentini, allora mettiamo la Silvana Loreni, che logicamente è la più conosciuta da noi, Luca Ponzi, Antonio Porta, Gianluigi Negri, Walter Weiner Pellegrini, Ivano Sartori, Anna Orzi, solo per dirne alcuni, grazie Enrica. Stavolta il punto va a merito alla nostra Enrica, perciò andiamo con 8. Enrica che ne ha 5. Però è sempre in testa con 11 punti Fidenza. Mi date il tempo, perché sono notizie eclatanti, da giornalisticamente parlando, per il notiziario delle 14:30. Ci sentiamo esattamente fra 8 minuti.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. E ricordate sempre Radio Monte Calate, la musica che fa la differenza. Ed abbiamo San Giovanni, San Juan, alla baita con un menù a tema, alla baita San Giovanni, la famosa rugiada 23 di giugno, siamo in prossimità, con un menù veramente a tema, un menù qualificato, con spazio per il tutto fatto in casa. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo la nostra Agata, ultima di tre sorelline. Chi vuole adottare Agata di circa 10 mesi, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche due bei micetti belli, chi vuole adottarli, sono sani, meravigliosi, una bella compagnia, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook 329 71 15 598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, prossimo appuntamento dunque il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni contattate immediatamente il 339 20 03 636 ed avrete tutto il meglio come mercatino dell'antiquariato. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori, Calicanthus è il top, il meglio. Calicanthus è oggi aperto tutto il giorno, domani per un evento, è un matrimonio cui ormai tutti si sposano, da Calicanthus aprirà alle 16, domani apre Calicanthus alle 16, oggi aperto tutto il giorno, piante, fiori e tanti connessi che vi faranno vedere la differenza. Ed come sempre il pensiero bellissimo del giorno di Calicanthus, ricordiamo a tutti, veramente a tutti, che abbiamo come sempre i grandi e pensieri del giorno che nascono col cuore, nascono dal e col cuore. Più vero sei e meno amici hai. E è vero, più sei veritiero, più non racconti balle e più nemici avrai. Ricordalo sempre. Ed ora abbiamo qualcosa di terrificante. Capirà il nostro primo ministro Meloni che Trump è un inaffidabile o dirà ancora che la sua è il successo un caso eclatante, è veramente ormai di dominio pubblico che tutti sanno. Mattarella chiama e cerca di consolare la Meloni, gli dà la sua solidarietà. Anche la Meloni avrebbe fatto lo stesso con il nostro presidente, perché quello non è un presidente, è uno di strada, è un artista di strada. Mattarella ha scritto subito, ha telefonato subito alla Meloni, poi vi dico il motivo, per esprimerle tutta la solidarietà dopo le parole terribili, ma l'ha provato 15-20 giorni fa, che gliel'ha dette di tutti i colori, e lei ancora, diciamolo, Meloni, dai là, lei ancora ha continuato a dire che ha un rapporto privilegiato con Trump, ha detto il presidente che consiglio posso fare, ha detto, ha postato una foto che diceva che la Meloni l'ha supplicato. Ma veniamo ai fatti veri e propri, quello che logicamente è andato in tutto il mondo, lo diciamo alla Meloni, la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, una foto con me, così tanto l'avrei anche fatta, mi ha fatto tanto pena. Pensate, un presidente americano dice gli fa pena la Meloni, così presidente in un'intervista telefonica esclusiva a La 7. Chissà questa sera dalla Gruber cosa diranno, era probabile, contenta che io le abbia parlato ai G7, aggiunto, insomma mi ha fatto tanta pena e compassione. Poi afferma, gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia, hanno sbagliato tutto sull'immigrazione, se non risolvono questo problema l'Europa non sarà mai più la stessa. Pensate, detto da una bocca come quella di Trump, restiamo quello che siamo. Meloni intanto è umiliata e allibita per le parole di Trump, sono totalmente inventate, sono francamente allibita, lo ha detto la Meloni post su Instagram, io e l'Italia non imploreremo mai, no Meloni, non mettere in mezzo l'Italia, io da italiano, io da italiano non avrei mai fatto amicizia con Trump, l'avrei tenuto a una certa distanza, come fanno Stelmach, come fanno Merz, come fa logicamente il grande Macron, come fa il premier Sanchez spagnolo, ma non quella confidenza. Vabbè, lasciamo stare cose che meritano risposta immediata, non so perché il presidente si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, e diciamolo, che mi mandi a quel paese, lo aggiungo io. Posso solo dire che mi dispiace che abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il premier Tajani ha annullato la visita a Miami dopo le parole offensive di Trump alla Meloni. Insomma, siamo ormai al non più alla frutta, ma con i rapporti, me lo auguro, che alla Meloni sia servito di lezione. La prima volta non gli è servito di lezione, scusa, se proseguo su questo argomento, ma era evidente che è un personaggio inaffidabile, non è un presidente, quello l'abbiamo visto dal resto dagli stessi sondaggi, vedremo a metà mandato, diciamo perso tutto il consenso anche in loco, anche in America, dal 53 andato a un 13%, solo certa categoria di persone può ormai andare avanti con questa teoria trumpiana. Una bambina di 4 anni è morta e una persona rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. Ipotesi frontale tra auto, l'impatto. La mamma, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico pugliese. L'uomo che viaggiava sull'altra vettura con traumi al bacino. La piccola era sul sedile posteriore. Quindicenne ha perso la vita nello scontro tra due motociclette nel Siracusano, ricoverato in rianimazione un 18enne, ferito anche un terzo giovane. L'impatto dopo le due di dopo mezzanotte, dinamica tutta ancora da accertare e cause logicamente da accertare. Ed abbiamo due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano, pena di morte, 29 anni, arrestato dalla polizia, pena di morte. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe improvvisamente preso per il collo uno dei due bambini. Uno dei due è riuscito a trottrarsi dalle prese del delinquente, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo. Mentre la madre chiedeva aiuto, lo ha fermato un passante. L'aggressore avrebbe assunto droga e alcol, perciò pena di morte. O immediatamente via, altro che pagare la retta per mandarlo in Albania a un centro. Questo è un criminale, va immediatamente eroso dalla competenza del nostro territorio. I negoziati previsti per oggi in Svizzera, lo sapevamo tutti, fra USA e Iran, volte a raggiungere un accordo definitivo, sono stati rinviati. Abbiamo capito tutti che ormai l'America non è alla frutta, è al digestivo, neanche più al caffè, ma al digestivo. O si ripara in bene o se no. Famosa, meravigliosa democrazia americana che conoscevamo noi, ce la fanno dimenticare in un battibaleno. Diciamo il vero, diciamo le cose come stanno, senza preamboli. Ed abbiamo Libano, ancora raid israeliani, ancora il macellaio della Palestina. Netanyahu ha ucciso altre 18 persone. Perciò Netanyahu nel sud del Libano 18 almeno i morti, secondo quanto ha riferito l'agenzia stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi balle in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco. Tutte menzogne. 4 soldati israeliani uccisi in uno scontro, ferito un altro. Il ministro Ben Gurion invoca una dura rappresaglia. Ben Gurion dice: uccidiamone più che possiamo. Tutto il Libano deve bruciare ed essere cancellato. Ormai viviamo in un mondo di questa esaltazione. Ed abbiamo invece una notizia, mamma mia, che brutto mondo. Aggredito dal branco a Tivoli, ridotti in condizioni gravissime, identificati gli autori. Carabinieri di Tivoli hanno eseguito ordine di misura cautelare per due, un diciottenne e un ventenne, gravemente indiziati di lesione pluriaggravata in concorso, insieme a un 23enne, sono ritenuti i responsabili di una aggressione avvenuta a Santa Croce contro un trentenne nella notte di Halloween. Come vedete, insomma, c'è di tutto un po', questo lo ripetiamo, solito ritornello per non rimanere tranquilli. Domani è sabato, condizioni di bel tempo, caldo, locali annuvolamenti comuniformi, nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, non si escludono temporali, zero termico 4300 metri, con temperature minime più 22, massime più 37, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Non è solo musica.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavaliere.

0: completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Cuore matto che ti seguo ancora,
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

sia il gioco di un'ora. Sai che ho anch'io la mia storia.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli

0: scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si spa-

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Roma.

cariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
8: Volare.
7: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 19 giugno.
1: La chiesa ricorda oggi San Gervasio Martire, le cui reliquie furono scoperte da Sant'Ambrogio.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gervasio.
1: Anche Gervasio è un nome germanico. La sua origine è legata alle due parole Ger, lancia, giavellotto, che ricorre in moltissimi nomi personali tedeschi, e Vajan, acuto, appuntito. Il senso complessivo è dunque acuto come un giavellotto.

0: Nato il 19 giugno 1623, Blaise Pascal fu un bambino assai precoce. All'età di 12 anni imparò da solo la geometria euclidea.
1: Ad appena 15 anni, per aiutare il padre incaricato di una difficile missione d'amministrazione delle imposte, inventò la prima macchina calcolatrice.
0: Nonostante la salute cagionevole, per anni studiò ed effettuò esperimenti sul vuoto e nel 1647 pubblicò i primi risultati ufficiali.
1: Pascal si interessò anche ai problemi della circolazione all'interno della città e pensò di organizzare trasporti collettivi a buon mercato.
0: Nacque così il 18 marzo 1662 la prima linea di omnibus a Parigi. Si trattava di 7 carrozze guidate da cocchieri in casacche ricamate con gli stemmi del re e della città. La linea ricopriva il tratto Saint-Antoine-Luxembourg e il biglietto costava 5 soldi.
1: Il successo fu tale che spesso veniva appeso il classico cartello completo alle carrozze stipate di passeggeri.
0: Contemporaneamente agli studi scientifici, Pascal pubblicò anche una serie di lettere contro l'autorità ecclesiastica, raccolte nel pamphlet I Provinciali.
1: Oggi Pascal occupa un posto di primaria importanza nel campo della scienza, della letteratura e della filosofia.
0: Giugno 1924. La prima automobile apparsa nella regione del lago Tanganyika provoca terrore tra gli indigeni. Si tratta della prima spedizione mondiale transafricana su automobile.
1: L'assoluta mancanza di ponti non sembra creare problemi di guado. Gli indigeni sollevano e trasportano a forza di braccia il mostro di ferro. La manodopera è numerosa e spontanea.
0: Milano, 19 giugno 1981. Anna Bonomi, per oltre 30 anni protagonista sulla scena della finanza italiana, lascia la presidenza della Beni Immobili Italia dopo che il figlio, il finanziere Carlo Bonomi, è stato coinvolto nella vicenda Calvi.
1: Ereditiera nel 1940 delle fortune del padre, la Bonomi le accrebbe vertiginosamente, trasformando la società in una holding che controlla 70 aziende ed ha un giro di oltre 1.500 miliardi.
0: Sembra che gli acidi intestinali siano capaci di polverizzare qualsiasi cosa. Certo che nessuno si è mai sognato di mangiare lamiera per vedere se si può digerire.
1: Nessuno, a parte il signor Lotito, che nel giugno del 1977 in Francia si è mangiato una bicicletta intera in 15 giorni, compresi i pneumatici.
0: E con il signor Lotito anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani 20 giugno per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. E ricordate sempre Radio Monte Calate, la musica che fa la differenza. Ed abbiamo San Giovanni, San Juan, alla baita, alla baita con un menù a tema, alla baita San Giovanni, la famosa rugiada 23 di giugno, siamo in prossimità, con un menù veramente a tema, un menù qualificato, con spazio per il tutto fatto in casa. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo la nostra Agata, ultima di tre sorelline. Chi vuole adottare Agata, di circa 10 mesi, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche due bei micetti, belli belli, chi vuole adottarli, sono sani, meravigliosi, una bella bella compagnia, 2 mesi e mezzo, sono sulla mia pagina Facebook 329 71 15 598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, prossimo appuntamento dunque il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni contattate immediatamente il 339 20 03 636, ed avrete tutto, tutto il meglio come mercatino dell'antiquariato. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori, Calicanthus è il top, il meglio Calicanthus, oggi aperto tutto il giorno. Domani per un evento, è un matrimonio cui ormai tutti si sposano, da Calicanthus, aprirà alle 16. Domani apre Calicanthus alle 16, oggi aperto tutto il giorno, piante, fiori e tanti connessi che vi faranno vedere la differenza. Ed come sempre il pensiero bellissimo del giorno di Calicanthus, ricordiamo a tutti, veramente a tutti, che abbiamo come sempre i grandi grandi e pensieri del giorno che nascono col cuore, nascono dal e col cuore. Più vero sei e meno amici hai. E è vero, più sei veritiero, più non racconti balle e più nemici avrai. Ricordalo sempre. Ed ora abbiamo qualcosa di terrificante. Capirà il nostro primo ministro Meloni, che Trump è un inaffidabile, o dirà ancora che la sua è il successo un caso eclatante, è veramente ormai di dominio pubblico, che tutti sanno. Mattarella chiama e cerca di consolare la Meloni, gli dà la sua solidarietà. Anche la Meloni avrebbe fatto lo stesso con il nostro presidente, perché quello non è un presidente, è uno di strada, è un artista di strada. Mattarella ha scritto subito, ha telefonato subito alla Meloni, poi vi dico il motivo, per esprimerle tutta la solidarietà dopo le parole terribili. Ma l'ha provato 15-20 giorni fa, che gliene ha dette di tutti i colori, e lei ancora, diciamolo, Meloni, dai là, lei ancora continuato a dire che ha un rapporto privilegiato con Trump. Ha detto il presidente che consiglio posso fare, ha postato una foto che diceva che la Meloni l'ha supplicato. Ma veniamo ai fatti veri e propri, quello che logicamente è andato in tutto il mondo, lo diciamo alla Meloni, la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, una foto con me, così tanto l'avrei anche fatta, mi ha fatto tanto pena, pensate. Un presidente americano dice gli fa pena la Meloni, così presidente in un'intervista telefonica esclusiva a La 7. Chissà questa sera dalla Gruber cosa diranno. Era probabile, contenta che io le abbia parlato ai G7, aggiunto, insomma mi ha fatto tanta pena e compassione. Poi afferma, gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia, hanno sbagliato tutto sull'immigrazione, se non risolvono questo problema l'Europa non sarà mai più la stessa. Pensate, detto da una bocca come quella di Trump, restiamo quello che siamo. Meloni intanto umiliata e allibita per le parole di Trump, sono totalmente inventate, sono francamente allibita, lo ha detto la Meloni post su Instagram: io e l'Italia non imploreremo mai, no Meloni, non mettere in mezzo l'Italia, io da italiano, io da italiano non avrei mai fatto amicizia con Trump, l'avrei tenuto a una certa distanza, come fanno Stelmach, come fanno Merz, come fa logicamente il grande Macron, come fa il premier Sanchez spagnolo, ma non quella confidenza. Vabbè, lasciamo stare cose che meritano risposta immediata, non so perché il presidente si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, e diciamolo, che mi mandi a quel paese, lo aggiungo io. Posso solo dire che mi dispiace che abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il premier Tajani ha annullato la visita a Miami dopo le parole offensive di Trump alla Meloni. Insomma, siamo ormai al non più alla frutta, ma con i rapporti, me lo auguro, che alla Meloni sia servito di lezione. La prima volta non gli è servito di lezione, scusa se proseguo su questo argomento, ma era evidente che è un personaggio inaffidabile, non è un presidente, quello l'abbiamo visto dal resto dagli stessi sondaggi, vedremo a metà mandato, diciamo perso tutto il consenso anche in loco, anche in America, dal 53 andato a un 13%, solo certa categoria di persone può ormai andare avanti con questa teoria trumpiana. Una bambina di 4 anni è morta e una persona rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. Ipotesi frontale tra auto, l'impatto. La mamma, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico pugliese. L'uomo, che viaggiava sull'altra vettura, con traumi al bacino. La piccola era sul sedile posteriore. 15enne ha perso la vita nello scontro tra due motociclette nel Siracusano. Ricoverato in rianimazione un 18enne, ferito anche un terzo giovane. L'impatto dopo le due di dopo mezzanotte, dinamica tutta ancora da accertare e cause logicamente da accertare. Ed abbiamo due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano, pena di morte. 29 anni, arrestato dalla polizia, pena di morte. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe improvvisamente preso per il collo uno dei due bambini. Uno dei due è riuscito a trottrarsi dalle prese del delinquente, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo mentre la madre chiedeva aiuto. Lo ha fermato un passante. L'aggressore avrebbe assunto droga e alcol, perciò pena di morte. O immediatamente via, altro che pagare la retta per mandarlo in Albania a un centro. Questo è un criminale, va immediatamente eroso dalla competenza del nostro territorio. I negoziati previsti per oggi in Svizzera, lo sapevamo tutti, fra USA e Iran, volte a raggiungere un accordo definitivo, sono stati rinviati. Abbiamo capito tutti che ormai l'America non è alla frutta, è al digestivo, neanche più al caffè, ma al digestivo. O si ripara in bene o se no. Famosa, meravigliosa democrazia americana che conoscevamo noi, ce la fanno dimenticare in un battibaleno. Diciamo il vero, diciamo le cose come stanno, senza preamboli. Ed abbiamo Libano, ancora raid israeliani, ancora il macellaio della Palestina. Netanyahu ha ucciso altre 18 persone. Perciò Netanyahu nel sud del Libano, 18 almeno i morti, secondo quanto ha riferito l'agenzia stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi balle in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco. Tutte menzogne. 4 soldati israeliani uccisi in uno scontro, ferito un altro. Il ministro Ben Gurion invoca una dura rappresaglia. Ben Gurion dice: uccidiamone più che possiamo. Tutto il Libano deve bruciare ed essere cancellato. Ormai viviamo in un mondo di questa esaltazione. Ed abbiamo invece una notizia, mamma mia, che brutto mondo. Aggredito dal branco a Tivoli, ridotti in condizioni gravissime, identificati gli autori. Carabinieri di Tivoli hanno eseguito ordine di misura cautelare per due, un diciottenne e un ventenne, gravemente indiziati di lesione pluriaggravata in concorso, insieme a un 23enne, sono ritenuti i responsabili di una aggressione avvenuta a Santa Croce contro un trentenne nella notte di Halloween. Come vedete, insomma, c'è di tutto un po'. Questo lo ripetiamo, solito ritornello per non rimanere tranquilli. Domani è sabato, condizioni di bel tempo, caldo, locali annuvolamenti cumuliformi. Nel pomeriggio, a ridosso dei rilievi, non si escludono temporali, zero termico 4300 metri, con temperature minime più 22, massime più 37, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme,

Diamante.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Rhythm is Dancer, pescato per voi nel 1984, gli Snap nel Super Hits, quello della preparazione del weekend, quello del venerdì, insieme a Roberto Bezzani come ogni venerdì, e con noi il nostro sponsor La Baita, dove prenotare la tua tortellata di San Giovanni, menù completo, bevande comprese ad un prezzo speciale. Informati 0524 689226. E allora, novità, c'è il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hits.

forno. Bambole di pezza. E c'è il nuovo di Bresh, da Dio su RMK.

Tutto questo in diretta su R&K insieme a Robby DJ, preparazione del weekend e poi tortellata di San Giovanni alla Baita, il 23 nella tradizione dal 1967, ormai sono 60 anni, una cifra.

Cattive abitudini, ma c'è Salmo. Poi c'è Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Special DJ, Alan Kay.

Salida del vuelo con destino a la

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
6: Radio Monte Canale 103.1 in FM. La più bella musica di sempre.

piano sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

hai detto il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto.

messo friggida cipolla per pelato, a fuoco lento fino a che è stufato, la carne fa la scia al macellaro, si vuoi quando a dar mio si chiama Alvaro, l'ho visto piagne sopra la lombara.

che l'hai bruciato, nemmeno un po' di vino l'ha smorzato. Amore mio, lo so, non so perfetto, non viene sempre ardente lo spaghetto. Me scoccio se ripenso al primo bacio.

Da quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.